evitandomi assì una storia importante. Giono sempre su me di sentirmi muy grande.